0: Santo si fa un Albion, sì.
1: Questo sono un Albion. Questo è 5495.
2: Let me clear the counting, I didn't account for the remainder. Have a good day.
1: Clear, you too.